0: E buongiorno, buongiorno a tutti cari amici e care amiche, benvenuti anche a questa bellissima puntata qui sulla Vita è Bella. See if in your radio redefining radio in your community since 1978, and here we are on a special episode, un episodio speciale, a parte ovviamente la festa della mamma, quindi auguri a tutte le mamme, happy Mother's Day to all the beautiful mothers out there, but we do have a special guest here, someone who's performed in front of hundreds of thousands of people for various events. She's been broadcasted over 350 stations through her work with PBS. She even performed in front of the Pope. E allora, benvenuta Angelica Di Castro.
1: Grazie, sono fiera di essere qui e voglio augurare a tutte le mamme tanti auguri, happy Mother's Day. It's such a special day and I'm very happy to be here.
0: Incredible, grazie davvero, no, it's our pleasure, il nostro onore, noi siamo davvero felici di averti qua con noi.
1: Grazie.
0: Abbiamo tanto di cui parlare, sicuramente.
1: Sì, è vero.
0: Questo tragitto, this journey artistico, insomma, sì. We talk about the arts, sono incredibili queste, la musica, l'arte, insomma, è un patrimonio per l'umanità, per il Canada e anche per la cultura italo-canadese, perché Angelica fa parte appunto della comunità italo-canadese. Precisamente Vaughan, giusto?
1: Sì, Vaughan.
0: Non vicinissimo, ma siamo vicini, insomma.
1: Abbastanza.
0: Esattamente, esattamente. Parleremo della sua carriera, dei vari eventi, ovviamente, e di tanto, tanto altro. Ovviamente anche del futuro, di cosa ci porterà. Ma cosa vogliamo fare adesso? Vogliamo catapultarci nella musica, perché oggi abbiamo detto la festa della mamma.
1: Sì.
0: E Angelica mi ha detto, ma sai che io ho fatto appunto una rendition appunto della bellissima canzone
1: per tutte le mamme,
0: esatto, che magari la conoscete cantata da Pavarotti o da Bocelli.
1: Sì, Bocelli. Ho incominciato anche di sentire Claudio Villa, era il primo artista veramente che ho ascoltato che l'aveva cantato.
0: È vero, anche Claudio Villa, grandissimo. Sì. Claudio Villa, mi ricordo se è romano o di dov'è, comunque
1: è Roma.
0: È romano, sì, è romano. Quindi con grande piacere noi vogliamo ascoltare la bellissima canzone Mamma, che dedichiamo ovviamente a tutte le mamme, anche... Come si chiama la mamma di Angelica?
1: Antonietta.
0: Sì,
1: allora, vorrei dedicare questa canzone a tutte le mamme e in particolare la mia mamma.
0: Ecco, un augurio a tutti.

0: Wow, incredibile, bellissima questa grazie. Canzone di Angelica Di Castro. Sì. Complimenti, complimenti.
1: Grazie, grazie.
0: E ovviamente ancora un augurio di cuore a tutte le mamme, le nonne,
1: sì,
0: le zie, insomma, tutti quanti, esattamente. E anche ovviamente anche a mia moglie, che è il primo
1: sì,
0: anno
1: auguri,
0: che è mamma, quindi tanti
1: bello.
0: Auguri a mamma Bianca, mamma Graziella e mamma e nonna Italia, via
1: oh,
0: tutti quanti.
1: Bello. Sì, auguri.
0: Auguri, auguri. Parlavamo appunto di mamma Antonietta.
1: Sì.
0: E ovviamente che ha un ruolo importante nella tua vita, come anche il papà.
1: Sì.
0: Come si chiama il papà?
1: Domenico.
0: Papà Domenico, classico. E allora raccontaci un po' come l'influenza della tua famiglia, come è cominciato. Innanzitutto, papà Domenico e mamma Antonietta non sono nati in Canada, non mi pare.
1: No, sono nati in Italia, però quando sono venuti qui in Canada hanno sempre pensato di avere, diciamo, volevano sempre che noi parlavamo italiano e ascoltavamo la musica italiana, così potevamo essere sempre fieri delle nostre radici.
0: Che bello, che bello, una passione sì, interna.
1: Mi hanno insegnato tanto per avere una, come si dice, appreciation per la musica italiana e anche per la cultura, perché diciamo la cultura italiana è bellissima.
0: La cultura, a parte, come hai detto te, cioè abbiamo... La gente ormai conosce il cibo
1: sì.
0: Anche quello patrimonio dell'UNESCO, ma poi, come hai detto te, la musica.
1: La moda,
0: sì,
1: la storia,
0: sì. Le macchine, insomma, un po' di tutto. E mi raccontavi appunto che papà Domenico e mamma Antonietta amavano certi artisti, no?
1: Parlavo. Sì.
0: E quindi tu crescendo...
1: Sì. Crescendo ascoltavo sempre la musica di Claudio Villa, di Luciano Pavarotti, tutte le canzoni diciamo che hanno ascoltato loro quando stavano in Italia. E per questo amo tanto la musica italiana, per forza, questi sono artisti meravigliosi, grandi artisti.
0: Grandissimi. Sì. E quindi questa passione, questo desiderio di cantare quando è nato?
1: Da quando avevo, diciamo, 4 anni, ero una ragazzina molto timida, però quando dicevano canta qualcosa, magari mi sentivo così una confidenza dentro di me, non avevo paura di niente.
0: Che bello, allora sì. Quindi è cominciato piano piano, dal partire dai 4 anni e poi...
1: Sì.
0: Che è successo?
1: E poi ho detto ai miei genitori che volevo fare lezioni di musica, di canto, e ho cominciato forse a 8 anni a prendere queste lezioni da una professoressa, diciamo uno che sa diciamo, insegnare il canto. E poi ho studiato lirica a York University per 4 anni, ho studiato l'opera.
0: Wow.
1: Mi ha insegnato tanto della voce e anche di apprezzare questa musica dei compositori grandissimi, Giuseppe Verdi, Vivaldi, tutti italiani.
0: Beh, l'opera è l'opera italiana,
1: in tutto il mondo,
0: esatto, il canto, sì. Cioè, allegro, cioè, le parole sono italiane che poi vengono condivise sì. Con il resto del mondo, alla fine
1: esatto.
0: è nata lì, e quindi il fatto sì. Di poter... continuare questo dalle radici
1: sì,
0: è davvero speciale.
1: È vero.
0: E poi crescendo mi raccontavi, facevi parte anche di altri, cioè di eventi italiani qui in Canada, no?
1: Sì,
0: a Woodbridge, Avon,
1: sì,
0: ma poi
1: ho registrato anche un album italiano che it actually sold quite well. Quando andavo a cantare per le feste, la gente venivano a prendere questo CD and tutti i canzoni italiani di Mina, Lucio Battisti, tutti queste canzoni, Riccardo Cocciante, tutte
0: i classici, insomma.
1: Sì, classici. Sì.
0: Che bello.
1: Io credo che sono più italiana che canadese. Conosco tutti gli artisti italiani e tutte le sue vite. Se tu mi domandi di un artista, ti posso dire quale canzone loro cantano.
0: Incredibile, che bello, che bello. È una passione che è stata tramandata dai genitori, è
1: sì.
0: Anche un modo un po' di condividere questo amore
1: è
0: tra
1: vero.
0: I genitori, nel senso
1: sì.
0: Qualcosa,
1: è un legame.
0: Che vi ha tra
1: sì.
0: Voi due, quindi è davvero speciale.
1: Grazie.
0: Poi appunto ho detto questo CD che abbiamo appena ascoltato,
1: sì.
0: è proprio un CD che è fatto in collaborazione con persone, non è stato fatto, non è che ha detto ehi Angelica vieni qua facciamo un CD, racconta, nel senso una su 9000 se non sbaglio, it was 109,000, so this CD took quite a, you had to audition.
1: I was in a record label, I was at EMI Records, and I had no idea where I was, and I looked around and I see all these records of Katy Perry and Michael Bublé, and suddenly I was, in the hands of these big boss people from the record label and hearing me sing. It was always a dream for me to debut in the States and to do something there, and I was able to do so for whatever, time it was. It was amazing. It was really great. Love. And I was singing all the songs that I grew up singing, like Mamma, Io che non vivo senza di te was a song that I started singing when I was a teenager, and now to suddenly singing in front of these people and have a record on it, it was just something, it was a dream come true.
0: That is so cool. And this is Bellaria.
1: Bellaria, sì. Giusto. It was a group of Italian Americans. I was the only Italian Canadian, and we came together. We didn't know each other, so we had to really, come together and get to know our voices and how we blend together. And we sang songs as a group, but we also sang songs on our own as well as solo artists. Torna Sorrento, O Sole Mio,
0: The classics,
1: O Marie, all the classics, yeah.
0: And they fill your heart too. And
1: they really
0: do. They bring everyone back to those old days, and when things were simpler, and for in some cases better, right?
1: Yes,
0: and
1: exactly.
0: So that's lovely. We love that. So before we talk a little more, let's get a little taste of some of these songs that you record as well.
1: Va bene.
0: La prima canzone che ascoltiamo, Inondazioni.
1: Sì.
0: State con noi.

0: Wow. Che bello. Live era ancora più speciale, davvero. Grazie. Sei una persona bellissima, bravissima.
1: Grazie.
0: Ma davvero complimenti per tutto quello che hai fatto. Thank you for being here today. You
1: thank
0: have
1: you
0: so
1: for
0: much
1: inviting
0: passion.
1: Me here. I know we've been trying for a while to have me come on the show, and finally we made it. And it's on a special day that for all the mothers listening, Happy Mother's Day again.
0: Yeah. Perfetto, grazie ancora, grazie Angelica, mi raccomando seguitela, Angelica Di Castro, perché ha una forza dentro che spacca il mondo, insomma, lo avete appena sentito, dai, grazie.
1: Forza Italia,
0: forza Canada,
1: sì.
0: E l'ultima canzone ce l'ha richiesta proprio lei, Angelica,
1: sì.
0: Strada facendo, un po' alla volta,
1: ecco. Siamo un viaggio della vita,
0: viaggio della vita, quindi ci auguriamo che questo viaggio porti tante belle cose
1: a tutti.
0: A te Angelica e a tutti quelli che ci ascoltano,
1: sì.
0: Perché alla fine la vita è anche bella così, giusto?
1: Sempre, sì.
0: Quindi
1: buona domenica a tutti,
0: buona festa
1: grazie.
0: Della mamma,
1: buone
0: grazie
1: feste.
0: A te e strade facendo.
1: Grazie.